0: La Parenzana. Attualità della nostra città.
1: Anche quest'anno Museo del Territorio Parentino e Ente per il Turismo della città di Parenzo organizzano la Mula de Parenzo Tour, una passeggiata interpretativa che attraversa la storia dell'evento che unisce tradizione e folklore. Ci parla Sabina Damiani, responsabile del centro per i visitatori La Mula de Parenzo.
2: Allora, ieri si è svolta la prima passeggiata interpretativa di quest'anno della Mula de Parenzo Tour. È un concetto di passeggiata interpretativa, cioè una passeggiata in costume con delle guide locali che parlano un po' della storia di Parenzo e di alcuni dei suoi abitanti. Questo concetto è stato praticamente presentato per la prima volta l'anno scorso in questo formato, ma il tour è già attivo da ben più tempo, saranno 3-4 anni che segue ed è sempre molto ben visitato. Alle persone piace questo tipo di formato perché è un po' diverso, no? Quindi le guide sono in costume, il formato interattivo, si fa una passeggiata per il centro storico e ci si ferma nei punti più rappresentativi della città, per esempio la sala della dieta, la casa romanica, il museo, la basilica, la riva. Praticamente questo tour è un po' una passeggiata indietro nel tempo, perché tutto succede nel 1910, quindi sia i personaggi sono vestiti nei costumi dell'epoca, sia la storia proprio è ambientata in quell'anno, e i personaggi che abbiamo sono dei personaggi che sono realmente esistiti a Parenzo in quell'epoca. Quindi abbiamo Andrea Amoroso, che è stato un intellettuale, un avvocato, abbiamo un pescatore che sicuramente è realmente esistito, abbiamo la nostra mula ovviamente che aspetta il gruppo alla fine della passeggiata al centro visitatori in piazza, e abbiamo tutto quanto accompagnato dal suono dell'armonica. Sono in tutto 6 i tour preparati per questa stagione, quindi 2 a luglio, 2 ad agosto e 2 a settembre, sempre con partenza dalla torre di Peschiera alle ore 19. Invito anche in questa occasione tutti gli interessati a registrarsi e a partecipare a questo.
1: Quanto dura la passeggiata?
2: 45 minuti circa, forse un po' di più.
1: E come si fa per esserci?
2: Si fa che si può inviare una mail all'indirizzo lamuladeparenzo@museiporet.hr, oppure si chiama il numero di telefono 091 4323 745, oppure si passa direttamente in centro a prenotarsi.

0: Rocco o Porridge Cocktail Festival torna nell'estate 2026 come uno degli eventi estivi più piacevoli di Parenzo. Per due giorni il Parco Olgeban tornerà ad essere il punto d'incontro per cocktail di alta qualità, buona musica e un'atmosfera rilassata sotto gli alberi nel cuore della città. Venerdì 10 e sabato 11 luglio. Il festival offre una selezione accurata di cocktail signature e classici preparati da rinomati bartender e team di bar, con particolare attenzione agli ingredienti di qualità, alta creatività e alle tendenze contemporanee della mixology. Il festival è concepito come un evento che unisce cultura urbana, atmosfera estiva e piacere all'aperto, accessibile a tutte le generazioni. Oltre alla ricca offerta di cocktail, i visitatori potranno godere di un programma musicale che contribuisce ulteriormente all'atmosfera rilassata estiva, da piacevoli momenti di sunset, lounge e serate danzanti all'aperto. Si comincia alle 19 e tutto dura un'ora dopo la mezzanotte e l'entrata è libera.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga, fai scene poi rovini la serata, c'è il palo quando arriva la retata.

La città di Parenzo ha organizzato un campo estivo gratuito per bambini con disabilità. La cura di tutti i cittadini e in particolare di coloro che hanno più bisogno di sostegno è uno degli impegni fondamentali della città di Porrice Parenzo e proprio per questo motivo per il quarto anno consecutivo il comune ha organizzato un centro estivo gratuito per i bambini con disabilità del territorio palentino, offrendo loro l'opportunità di trascorrere le vacanze estive in modo stimolante e ricco di contenuti e garantendo al contempo un importante supporto alle loro famiglie. Anche quest'anno il campo si è concluso all'insegna dell'allegria e delle forti emozioni con una festa finale. Il centro estivo della durata di 12 giorni si è svolta presso l'hotel Pinia a Spada, dove i partecipanti hanno preso parte in vari laboratori creativi e momenti di socializzazione. Quest'anno il campo estivo ha ospitato in totale 11 partecipanti, per la maggior parte alunni della sezione speciale della scuola elementare di Parenzo, oltre a due residenti a Parenzo che sono stati affiancati da assistenti sotto la guida di esperti riabilitatori e psicologi. Durante la festa finale i bambini hanno mostrato come hanno trascorso il tempo e i lavori realizzati e all'evento hanno partecipato anche il sindaco Peciuric, la vice sindaca Bassanicius e l'assessora delle attività sociali Mikulcic. La città di Parenzo ha garantito la presenza di assistenti, coordinatori professionali e tutor per i laboratori musicali, oltre ai materiali necessari, tende, attrezzature sportive per lo svolgimento delle attività. Un importante supporto è arrivato anche dalla Valamar, che ha messo a disposizione gli spazi e ha offerto i pasti caldi.

0: Lunedì 13 luglio, nella piazza San Girolamo, a Visinada, protagonista della serata sarà il prestigioso Emanuele Graffiti Trio, un gruppo formato da musicisti di grande talento che saprà regalare al pubblico un concerto ricco di emozioni, eleganza e straordinarie sonorità. Emanuele Graffiti, tra i più apprezzati sassofonisti italiani, vanta una brillante carriera artistica con concerti e collaborazioni in Italia e all'estero. Il suo stile unisce la tradizione jazz con la musica latinoamericana, il pop, il rock e la musica classica. Il concerto è realizzato in collaborazione con Università Popolare di Trieste, che comunità degli italiani ringrazia di cuore per il prestigioso sostegno e per la costante vicinanza alle attività culturali della nostra comunità. Il concerto lunedì 13 luglio comincia alla Cisterna a Visinada alle ore 20:30.
1: L'angolo della musica.

Gentili ascoltatori, per oggi è tutto. Ci sentiamo tra 7 giorni.